è un classico di Robert Schizond. Quiri, criata e lanciata nel 2017, ma la musica originale di 1998, migliorata e regravata per Robert Schizond. Ficou aí, qui. 1999-2000 é um clássico.